0: sì, a torre, sì, che lo sanitano, lo sai, Dani. No, dice si va a tenere, no, ma ti dà un po' di giovane, però si è molto bene, sì, si da con un $4, io sono un eccellente persona, casi d'ore.
1: Amo il rito, fanatico di oggi il rito. Bueno, le pongo más canciones, chicos. 10 de la noche en Córdoba y en todo el país. Estás en el domingo de Bonus Track en la Suquía.
2: Los domingos de 20 a 0.
1: Justo, mira, hablando de Orly, escuchá. Justo.